0: la parte di superficie Argentina 16, come...
1: Non so se
0: ci potrebbe essere,